Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 32 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: con destino a la felicidad.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica

0: no me muero.
1: Todo llegará.
2: Radio Gibson.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make it

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2 e 56 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3:20.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Vibe. Radio Gibson. New music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 44 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

sequenza continua. In sequenza continua. I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

scrie delle do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 10 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: suonati. Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4:34.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

0: to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit.
1: Are you ready for this?

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 5 e 21 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 46 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. Don't give a fuck. Get money.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 10 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No stop.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Nea.
1: Radio Gibson
2: Music. Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
3: Io

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima. Serve spazio sia a me che a te.

Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 22 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
2: In sequenza continua.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: She

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino per un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra anche con scorte di cibo e acqua, dopo che Parigi e Berlino avevano già organizzato una possibile allerta sanitaria. Nicola Compagnone.
1: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta. Il piano, svelato innanzitutto dal Guardian, ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, sia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno

0: da luglio scorso, da Berlino.
1: Non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti, diversi bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 i morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Secondo fonti libanesi, intanto l'ambasciatore americano a Beirut, Issa, avrebbe ricevuto via libera da Donald Trump per incontrare un esponente degli Hezbollah per coinvolgerli in un accordo di pace tra Libano e Israele. È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Servono almeno 26 milioni di euro per gli interventi di emergenza e ricostruzione, l'appello di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso nella regione tibetana per il timore di nuove alluvioni innescate dall'enorme accumulo di detriti. Quasi 10 ore di interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. L'intento non era quello di fare del male, hanno ribadito all'uscita dal carcere i loro legali, sottolineando l'altro punto della linea difensiva: i loro assistiti non conoscevano la vitola e Ranucci.
2: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Sono stati toccati i temi, quelli che già sapevamo. Conosco Tizio e non Sempronio, chiaro, e ovviamente va tutto riscontrato. Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
3: Loro lo erano non lo conoscono.
4: Leggiamo che è vittima.
1: È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League che quest'anno coinvolgono Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi si conosceranno gli accoppiamenti di Europa e Conference League, dove ci sarà anche l'Atalanta, vittoriosa ieri sull'Hapoel Tel Aviv. Il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
5: Toki si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato 2 finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle 4 formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KA Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KA Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
1: E ieri sera sono stati sorteggiati anche i tabelloni degli US Open. Al via domenica assente Sinner, a guidare la pattuglia azzurra Flavio Cobolli, che avrà come primo avversario l'argentino Comesana. Musetti opposto a Ferri, Sonego contro la testa di serie numero 1 Zverev, per Arnaldi c'è Dukvort, Berrettino opposto a Wawrinka. Darderi e Bellucci debuttano contro un qualificato e dalle qualificazioni entrano in tabellone Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Tra le donne primo turno Paolini, Evercheck e Cocciaretto, Siniakova. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. radiogibson.net. Musica nell'anima.
7: Radio Gibson. To remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 50 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Hola,

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 14 minuti.

0: Grandi successi uno dietro l'altro.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.
2: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le piazze.
0: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica

0: Esatto.
1: Pubblicità.
2: Radio Gibbs Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
1: Sì.
2: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
1: Va bene.
2: Allora ascoltami.
3: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
1: Dimmi.
2: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
3: Certo.
1: Certo.
2: Il nome dell'amico e la mail dell'amico è invia. Chiaro?
3: Fidati.
2: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale.
3: Ah.
2: L'iscrizione è gratis.
1: E chi ti ha chiesto niente?
2: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibbs Music...
4: Sciupa!
2: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibbs.
5: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibbs. Ariete.
6: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno.

0: di un caffè, sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello, che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso. Oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata, un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte, una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive

0: difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Radcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando il vertice della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante l'operazione di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto dei tini. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio, dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 48 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: e il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

Europa. Radio Gibson. Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Zaghi! Radio Gibson.
1: Venerdì 28 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo Parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:13.

0: Ghizzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGhizzo.net, make it

0: più.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 37 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: 아니다.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Radio Vixen.
1: New music.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto, basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
3: www.radiogibson.net. Radiogibson.net. Make a difference.
4: Oh, ma siamo già in diretta,
5: Buongiorno
6: Giulia.
7: Mi sento un po' assente.
6: No.
5: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
6: Ragazzi, sono ignorante in materia.
8: Infatti.
2: Però.
4: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
2: In che senso?
6: Siamo comandati.
9: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
10: Ho sbagliato qualche cosa.
2: Come mai?
4: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
9: Ciao ciao.
11: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
12: Radio Gibson.
11: Ora esatta.
12: Sono le 10 e 9 minuti.

0: Sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: It's Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 10 e 30 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 11 e un minuto.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: 就给
1: 纯秘密的
2: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Il suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen, gli succede il figlio maschio principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo contro esodo, 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.
2: Bass.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 52 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Music. Radio Gibson, make a difference.
1: Io.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
0: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
1: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
3: Sono le 12:16.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese.

0: sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopol in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Si annuncia per il 9 settembre in piazza a Montecitorio un raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, movimenti studenteschi e pacifisti, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Nella norma già approvata dal Senato, anche con alcuni voti dell'opposizione, si legge nella nota del sindacato dei giornalisti, si riconosce come razzismo antisemita anche le critiche alle politiche di Israele, incluso il genocidio riconosciuto dall'ONU e la pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Sarebbe Alaia, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione del padre. Soprannominato il boia di Srebrenica per il genocidio di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani, nel 2011 dopo una lunga latitanza fu arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Torna a parlare Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, presunto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci. Raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, mentre nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura sui propositi di ritorno in Italia nonostante l'indagine che lo coinvolge.
2: Io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere un'estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo deve verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
1: Due vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessate Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
3: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv, e anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite. In Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
5: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net.
6: www.radiogibson.net.
5: Contatto.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Make a difference.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 11 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Holding my hand just as natural as can be a singer.
0: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: International Vibes.
5: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.
1: There she was.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 34 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

Music. Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13:59.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 23 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav, a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi in più per le importazioni di gas, petrolio e altri carburanti. Lo ha detto Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia è oggi il principale ostacolo alla nostra competitività. Il caro carburanti investe in particolar modo l'Italia, dove il costo di benzina e diesel supera da giorni i 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio decisa dal governo. Secondo il Codacons, in questo weekend di controesodo, il rincaro dei carburanti costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 14 e 50 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

vestito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 15 e 17 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica.

0: Gibson.
1: www.radiogibson.net. Musica fortissima. Hey,

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese intanto è impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. E in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino.

grandi successi uno dietro l'altro. Sequenza continua. In sequenza

0: Radio Gibson Music.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. Che bello!

trovati da Francesco Di Somma per il Punto Quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La Viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frankessie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy è l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16:56.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 15 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: mezzo meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica nell'anima. Dignity.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 36 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Siegfriedo Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri. Tre gli italiani, di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
2: Radio Gizzo Music, online, nel mondo.
3: Radio Gibson, music.
4: Rabeton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
3: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzione.

0: Slarak.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 5 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Salida del vuelo con destino alla felicidad.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net

Hits. New music. www.radiogibson.net. Musica

remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Don't give a fuck. Get money, stay pretty. Get money, stay pretty. I più suonati.

E siamo partiti bene, bene, bene con una nuova puntata, con un disco dell'estate 1997, quindi 29 anni fa. Lo zio Peter è stato 3 settimane in Sicilia, a Marsala.

di casa mia, Salina Food and Drink a Marsala. Quindi volevo salutare tutto lo staff in apertura. Grazie per avermi regalato una bellissima estate e grazie a coloro che hanno passato con noi tutta l'estate a ballare, divertirsi e a cantare i nostri dischi, quelli di 90 all'ora, ma anche le nostre hit. La cantante si chiama Ultranatè e Ultranatè, a distanza di 29 anni, è ancora protagonista dell'estate 2020.

l'avete fatto, inseritela nella vostra playlist estiva, perché ancora l'estate è dura per coloro che dovranno ancora fare le ferie, ma perché anche per coloro che vivono in una zona marina come Marsala, ancora l'estate fino a fine settembre ci sarà. E poi c'è il vinile di Alghero, mi raccomando.

noi ci fermiamo, ma torniamo tra poco. È appena iniziata una nuova puntata di 90 all'ora. Salutiamo coloro che ci ascoltano su YouTube. Mi raccomando, mettete il mi piace se ovviamente vi fa piacere. E il 6.

0: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici Rai al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici Rai è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
1: RadioGibson.net. RadioGibson.net, la tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.

Siamo tornati alla seconda parte di 90 all'ora. C'è lo zio Peter in console. Siamo ancora in tenuta estiva. Fa caldo in studio, ragazzi. Qui c'è da morire. Una bella estate calda, quella del 1995. Iniziava con la numero 1 Memories dei Network, per poi andare a Dancing with an Angel di W, per poi passare a The Color Inside dei Typical, 12 settimane al numero 1, e poi fine estate del 95 Angel di James Spoon, insieme a tante altre canzoni che ci hanno accompagnato in quell'estate fantastica. Adesso dobbiamo miscelare. Questo disco è molto veloce, siamo vicini alle 160 battute al minuto, ragazzi.

così così, veloci veloci. 90 all'ora che suona. Suoniamo anche dischi dell'estate degli anni 2000. Ad esempio 2002. A me piaceva un sacco questo disco. Poi sono venuto a scoprire dopo, mica quel nel 2002 c'erano tutte queste informazioni su internet, che era un disco di Toto Cutugno, l'originale degli Albatross. Albatross, che era un gruppo proprio di Toto Cutugno degli anni 70. Quindi questo disco ha 50 anni, per intenderci. Si chiama Summer, o Indian Summer, che poi in versione originale era in francese, l'été indien. Si pronunciava così. Va bene, avete capito però. B1, Maverick.

Sticcato. Poi andando a scegliere i dischi da mettere nella nuova puntata di 90 all'ora, che riapre un po' la stagione, fine estate. Poi la Dancework, ragazzi, l'etichetta che ha messo fuori Alghero.

poi un po' li abbiamo persi, però erano sullo stile di Gigi Doug, perché era quello. In quel periodo ti accodavi un po' agli Eiffel come stile, oppure alla Eurodance, all'Italo Dance di Gigi D'Agostino.

Tierra, disco di 30 anni fa, che poi in Italia invece è arrivato nelle prime settimane della primavera del 97, e poi c'è stato il remix dell'estate 97 fatto dal mitico team della Proprio Records, e quindi Max Baffa, di cui ho il remix fantastico di Rosana, la versione originale.

tornati, siamo quasi a metà programma. C'è 90 all'ora che suona, c'è Zio Peter in console. Siamo tornati dalla Sicilia, siamo tornati da quest'estate fantastica che abbiamo passato a Marsala, nella mia terra. Vabbè, dai. Ci sta tornare a casa, dalla propria famiglia, dai propri amici. Vabbè. ATC, Around the World. Era la fine dell'estate del 1900, anzi no, del 2000.

e Touch of Glass. Around the World purtroppo non c'è la versione originale extended e quindi dobbiamo un po' ingegnarci per fare una miscelazione per dare continuità al nostro appuntamento. Bentornati a coloro che sono arrivati in questo momento sia in radio che in TV. Nel weekend, il lunedì sera alle ore 21 invece torna l'appuntamento classico su YouTube, dove potete commentare, condividere, chiacchierare con noi. E adesso c'è lui.

Era l'estate del 1999, quindi un anno prima rispetto a ATC, Around the World, che abbiamo ascoltato in apertura di questa terza parte di 90 all'ora. Lui si chiama Kenny Williams, Money Love, la voce femminile. In originale la versione era proprio downbeat, molto R&B, soul. E questa è la versione invece che ha dato vita e soprattutto trazione, motore, bello carico, Musty insieme alla tutta la crew della Peppermint, l'etichetta dove c'era anche Boris Douglas. Nella stessa estate 99 c'era anche il remix

dobbiamo mixarla così, perché se mi perdo in chiacchiere, cioè a differenza degli anni 90 quando c'era il DJ che mixava in regia e lo speaker che parlava, qui un po' dobbiamo fare tutto noi, rispondere anche ai messaggi se possibile, vabbè. E quando abbiamo l'ospite la stessa cosa. Parlavo di Sing It Back, il remix di Boris Douglas della stessa estate 99, grande successo. Due dischi proprio cult degli anni 90. Vi ho già spoilerato il nuovo disco che sta arrivando. Il titolo: Zio Peter, Alien, Miki Zara from Two Black, The Rhythm is Magic.

la dobbiamo mixare così. E adesso un'altra estate da ascoltare. Siamo infatti a fine agosto, riparte 90 all'ora con lo zio Peter, e quindi dobbiamo suonare ancora la musica dell'estate, un po' quella che abbiamo tralasciato in queste puntate che abbiamo fatto tra giugno e luglio. Durante l'estate del 1997 c'era la musica latina da padrona, e c'era anche il ritorno di The Rhythm Is Magic, che abbiamo ascoltato perché c'era il ciclone, il film di Pieraccioni che l'aveva rilanciata, ma anche, diciamo, un po' grazie al balletto l'aveva resa di nuovo famosa, però è un disco del 94. Estate 97 invece c'era un disco del 1995, un po' quello che è successo con Paradiso e Bailando, cioè due dischi del 95 che sono usciti in un periodo dove la musica latina non andava forte e sono andati forti dopo due anni, come Maria di Ricky Martin.

in tutto il mondo è lo spagnolo, quindi se le due lingue più parlate fanno un po' fusione diventa un grande successo, perché avete sentito qui c'è la versione Spanglish, lui cantava un po' in inglese e un po' in spagnolo, un po' quello che ha fatto The Rhythm Is Magic con Mary Claire Duvall, di cui abbiamo parlato poc'anzi.

gli altri successi di Ricky Martin. 30 anni fa, ancora alla fine dell'estate del 1996, in classifica c'era ancora il grande successo di quel

0: Workaround Deep Dish Sharam Sharam J. Bellissimo. 30 anni fa questo grande successo è arrivato al numero uno di tutte le classifiche. Noi ci fermiamo, ma tra poco torniamo, eh. C'è la penultima parte di 90 all'ora, state lì.
1: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.

0: Siamo tornati.
1: Maestro, ci faceva trattare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Quarta parte di 90 all'ora.
1: Maestro, ci faceva trattare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Tratto dal film Jonah, che visse nella balena, del 1993. Nell'estate 1994, al numero 1 dopo The Summer Is Magic di Playa Hitty, arrivano Mauro Bilato e Max Monti.

Mamma mia che è successo, è stato proprio un fulmine al ciel sereno. Il disco era uscito nel 1993, mi aveva raccontato Max Monti. Ci siamo sentiti quando è uscito Alghero. E Max Monti, pensate ragazzi, aveva fatto il tour nel 1986 insieme al suo chitarrista, proprio con Giuni Russo, nel tour di Alghero. Quindi ricevere i complimenti da Max Monti, che ha fatto il numero uno con Gam Gam, e poi che ha suonato insieme a Giuni Russo quando c'era proprio Alghero numero uno, mi ha fatto un certo effetto. Quindi significa che qualcosina di carino l'ho fatto, dai. Non ho rovinato una canzone, insomma. Diciamo che ho dato il mio contributo per essere ballata. Non ho fatto nient'altro. Quindi credo che sia indiscutibile il fatto che abbiamo quest'anno riportato Alghero in voga grazie alla nostra versione, alla nostra cover. E quindi volevo ringraziare pubblicamente anche Max Monti, che insieme a Mauro Pilato al numero 1 del 1994, proprio nel mese di agosto, dopo The Summer is Magic di Playa Hiti, su etichetta Dancework. Ragazzi, se ci pensate bene, il link continua. Dancework è l'etichetta che ha fatto uscire Alghero dallo zio Peter, KJ Freak e Simo Lu, che troverete in vinile, lo trovate qua, lo vedete qua. E quindi, se vi piace, anche sulle piattaforme digitali ci trovate.

Dobbiamo rallentare il prossimo disco perché eravamo veramente molto veloci con Gum Gum. Dall'estate 1994 a quella del 2026, Angelino Albanese,

Nuova versione. Fa così. Lo trovate nel mio Summer EP sul lato B. Fa anche rima.

Il mitico angelino albanese di Angel Moon. Ve lo ricordate? Il primo disco di Mooney, Is All I Want del 98. Angelino albanese di Try the Feeling, Just Come. Di Cool Jack. O angelino albanese che aveva remixato nell'estate 99 Lies di Karen Ramirez. Angelino albanese di Sueño Latino. È sempre lui. Everybody rise up. Onorato.

prima i vinili che stanno per uscire dalla sua etichetta discografica, che ha fatto la storia della musica dance. Dobbiamo mixarla e poi aumentare. Questo era il primo disco su Nightlight, era il primo disco di gala, Everyone Is Inside. Questo, il remix degli Eiffel 65. Come fa?

commentano che sono sempre con noi lunedì sera alle ore 21. Mi raccomando, se vi piace il programma dovete seguirci, per noi è molto importante, quindi il segui e il mi piace e il commento, se ovviamente vi fa piacere, altrimenti sapete cosa fare. Il disco di Gala, Everyone is Inside, la versione originale sul lato A, con la serigrafia, quella classica, e sul lato B invece la bonus track degli Eiffel 65, che poi era uscito nel 2000, nell'estate 2000, doppio vinile, con tutte le versioni remix, sia commerciali, tra virgolette, sia...

0: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Report a Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
1: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici RAI, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci: scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni, la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
0: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
2: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo, non è soltanto uno stadio iconico ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
0: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B, nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.

trovano, tipo i miei amici di Marsala si trovano lì, ma non sono in vacanza, ma ci ascoltano dal mare, perché il pomeriggio c'hanno il tempo libero. Mica sono come me a Biella, che il pomeriggio finisco e dove vado? Al lago di Viverone? Eh no, io no. Quindi la vacanza alternativa la fai, tra virgolette, nel tuo posto, dove sei, perché magari scegli di andare in un altro momento, in vacanza, e quindi ascolti 90 all'ora mentre sei il pomeriggio al mare. Questa è dell'estate 2002. L'Aiuola, remix, Gianluca.

Perché negli anni 90 e 2000, quando un artista come Gianluca Grignani, Vasco Rossi facevano i pezzi, non pensavano a fare un pezzo da far ballare in discoteca. Non so come hanno fatto Serena Brancale con Merck & Cremont e i The Chorus quest'estate, esempio. Quindi facevano una versione originale del pezzo pop e poi aveva bisogno di un tiro da far ballare, ovviamente, la pista, la gente in pista. Quindi ci pensavano i P2P, Pier Francesco Di Stolfo, che invece di fare le Hits on 5 in quell'estate faceva remix. Perché le Hits on 5 ormai negli anni 2000 erano finite.

Dal 2002 all'estate del 1999 al Festival Bar si presentavano come i Luna Pop e da lì a poco sarebbe diventato il disco per eccellenza, che poi ha rappresentato soprattutto la musica pop degli anni 90, i gruppi degli anni 90 che poi un po' sono spariti e loro con la loro 50 special hanno scritto una pagina. Lui poi è diventato solista nel 2002, sto parlando di Cesare Cremonini, inizialmente con Ballo e poi da solo. Questa è Vespa Special. All'inizio era così, Vespa c'è, poi è diventato 50 Special. Vabbè, comunque. La versione remix però è della Do It Yourself, che quest'anno compie 30 anni. Max Moroldo

vent'anni in questo 2026. Il 4 di settembre, quindi questo weekend che arriva, usciranno le nuove ristampe. Le prime le abbiamo presentate nel mese di luglio, quindi da Sound Lovers e Regina a Gala. Adesso usciranno gli altri dischi di Gala. Settimana prossima li ascolteremo, li presenteremo.

Do It Yourself, non potevamo non mettere un altro disco dell'estate, quello del 2003. Molella Remix. Uno dei dischi più ballati nelle nostre serate di 90 all'ora, ragazzi. Ballati soprattutto

dobbiamo velocizzarla. Music 90.

ritmo questo programma? Dall'estate 2003 a quella del 1995 c'era un disco remixato da loro italiano di quell'estate, per colpa di chi? Di Zucchero, numero uno veramente, ragazzi. Ma noi ci occupiamo di questo promo, perché questo promo non è mai uscito ufficialmente, ma c'è solamente su Alba volume 2, e cioè vale a dire la versione rappata di Tell Me The Way dei Cappella. Questa parte qua non esiste da nessuna parte. Gioco di parole. Solo in questo vinile qua, promo.

questa parte che avete sentito, questo disco che avete sentito, non aveva però la parte femminile. La parte femminile di questo disco la devo far sentire.

questa parte qua in pratica nel promo non c'era. Quindi al contrario, nella versione ovviamente originale che stiamo ascoltando adesso, quella che è uscita ufficialmente, non c'era invece la parte sua del rapper. Pazzesco, eh. Noi ci fermiamo? Tra poco torno 90 all'ora, state con noi.

Siamo tornati, c'è l'ultima parte di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console prima di salire sull'aereo e andare in Sicilia, a Marsala, dove domenica 2 agosto ci aspettano gli amici di Salina, in zona Virgi, Salina Food and Drink. Ascoltiamo la versione Mario Anna Night Mix di...

Andiamo avanti, era Alghero. La versione Marijuana Night Mix, ragazzi, ha raggiunto 10.000 visualizzazioni, solo lei, solo quella versione lì su Spotify.

Free From Desire, quindi di gara sono tre dischi di stampati, Let The Boy Cry, Everyone Is Inside, Free From Desire, poi ci sono quelli di Sound Lovers, Runaway e Day By Day, e Killing Me Softly di Regina. Le prime cinque ristampe della Do It Yourself si sentono da Dio, vinili 180 grammi, grande

Parlando di Do It Yourself, abbiamo un altro disco dell'estate, quello 1999. Era un disco molto importante, era come se fosse un follow-up musicalmente, parlando di Sound Lover Surrender. Le sonorità sono quelle, ma la matrice era sempre quella di Molella e Phil J, che erano stati interpellati da Luca e Paolo per fare questo remix. E alla console Mimmo Amarelli, grande

cioè in quell'estate 1999 i Sound Lovers, che avevano avuto questa sonorità, loro erano sul palco del Festival Bar insieme a grandi successi come Vamos a la Playa di Miranda, sempre della Do It Yourself, e poi c'erano tanti altri successi come Blue degli Eiffel, Tell Me Why di Prezioso. Quindi un Festival Bar molto dance, quello del 1999, per poi non contare tutti i successi latini.

ci sta, no? Siamo nei primi di agosto. Better of Lon, il disco nuovo di Alice DJ, dei Venga Boys. E beh,

2003. 90 ore che suona, c'è lo zio Peter in console. Domenica 2 agosto saremo a Salina Food and Drink, a Marsala, in zona Birgi. E sicuramente balleremo

0: a fine agosto, ragazzi, perché anche noi dobbiamo staccare un attimino. Vi consiglio di riguardare, di recuperare tutte le puntate che avete perso questa stagione, le interviste che abbiamo fatto, ad esempio riguardare la puntata con Max Moroldo, dove abbiamo parlato proprio di tutta la storia della Do It Yourself. Magari vi mettete nelle vostre playlist la mia Alghero, se volete, se vi fa piacere, la mia The Rhythm Is Magic e la mia El Talisman. Cercate Zio Peter El Talisman, Zio Peter The Rhythm Is Magic e Zio Peter Alghero. Potete fare i balletti in spiaggia, fare i vostri reel, i vostri video, condivideteli e poi magari dopo a fine agosto ne riparliamo. Per coloro invece che sono in Sicilia, come dicevo, domenica 2 agosto sono a Salina Food & Drink, zona Birgi a Marsala. Venerdì 7 agosto al Tyrrhenian di Alcamo Marina per un'altra 90 all'ora night. Ferragosto invece, se vi piace andare un po' avanti, a Ferragosto mi trovate sempre a Salina Food & Drink. Per tutte le altre date seguiteci sui social, quindi Zio Peter lo trovate su Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Non riesco a mangiare.
0: E ovviamente su tutte le piattaforme digitali. Grazie a tutti, buona estate, un abbraccio grande e grazie a tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri del compleanno di giovedì 30 luglio. Un abbraccio grande, ciao belli. Buona estate, ciao mamma.
1: Agli avvoltoi, fai quel che vuoi. Ma dammi il tuo amore.
2: È arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica a richiesta. I saluti e gli auguri. Le news in tempo reale. Tutte le novità che cerchi. I programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale. Finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
3: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un gira dischi, se vi piace l'atmosfera nei 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo Zio Peter,

0: Radio Gibson Music,
1: sistema interattivo di musica totale.
0: www.radiogibson.net.
2: Radio Gibson. Make a difference.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 3 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
3: Radio Gibson, zero pubblicità, 100%

0: Jackson.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni. One.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Ma come andate? Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 21 e 27 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.

0: Groove Sensation.
1: Radio Dixon.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 51 minuti.
2: Tra poco su Radio Dixon. Grandi successi uno dietro l'altro.

compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Kids suona. E c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 16 minuti.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Radio Kids.
3: I see a ship in the harbor, I can and shall obey.
0: Radio Gibson.
4: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: Radio Gibson, musica da vivere.

0: Lucy.
1: Radio Geeks on Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Mike D.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 28 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 54 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore. Note d'amore. Nota dopo nota nasce l'amore.

0: note d'amore e la musica diventa magia.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore. Strano.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.